0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: talk about.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.

0: Buon giovedì pomeriggio, stiamo ridendo di brutto grazie ai vostri messaggi. Le 15, un minuto spazio all'informazione, tra poco torniamo in diretta collegandoci nuovamente con l'Egitto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti e quasi 1000 feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime nostre connazionali. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, la presenza delle più alte cariche dello Stato, discorso ad ampio respiro della presidente Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT, dopo un incontro avuto con Salvini, a pesare anche recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: conferma. È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
1: Io ringrazio Abdul perché eccezionalmente ci ha inviato un fax, cosa che fa solitamente nella terza ora quando c'è la parola nascosta. Al primo posto dei giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90 in Italia c'è il nascondino, che era il re dei giochi di gruppo. Al secondo posto, l'avete detto in tantissimi, ruba bandiera, quindi ottimo, diciamo, per stimolare quei riflessi, la velocità in squadre numerose. L'avete detto in tantissimi, palla prigioniera al terzo posto, quindi gioco dinamico, perfetto per bruciare le energie, richiede solo un pallone. Al quarto posto, l'avete detto tantissimo, campana, quindi gioco di origini antiche, ideale per allenare l'equilibrio saltellando su una gamba sola. Ma noi arriviamo al quinto posto, è al quinto posto questo gioco che per ora nessuno ha ancora azzeccato, no, forse solo una persona l'ha detta, mi dicono dalla regia che una persona l'ha beccata, ma servono altre 9.
2: No, Simona da Torino, secondo me è il celai.
1: Non è il celai, no.
3: Ciao Silvana da Quasso, una cosa che si faceva tanto negli anni 80-90 era l'albero della cuccagna, che non si usa più, ma era bellissimo.
1: L'albero. Ciao. Non era il palo della cuccagna, no? L'albero? Palo o albero?
4: Ciao Emilio da provincia di Biella, ma con queste temperature sembra il Sahara.
1: Il Sahara.
4: Per me è nascondino.
1: No, dai, vi do un indizio. Allora, è un gioco di movimento in cui il partecipante veniva bendato e doveva riconoscere altre persone. Ma più di così, ragazzi. Ripeto, è un gioco di movimento in cui il partecipante veniva bendato e doveva riconoscere gli altri. Cos'è?
5: Ciao a tutti, Marco Davinovo. Potrebbe essere tedesca?
1: No. Come facevi a fare gol?
6: Mangia frutta, Monte Bergamo.
1: Cosa? Cosa?
6: Mangia frutta.
1: Frutta?
6: Monte Bergamo.
1: Non c'entra la frutta.
7: E anche Antonio, da Lugano.
1: Ditemi tutto.
7: Sera, senti, secondo me il gioco era le sette pastorelle, te lo ricordi?
1: No.
7: Ciao, Salvatore da Lugano.
1: No, Salvatore, no.
7: E anche Antonio, da Lugano.
1: Dai, diamo ancora questo indizio. È questo intramontabile gioco di movimento in cui il partecipante bendato doveva riconoscere altre persone.

0: doveva riconoscere gli altri. Prima di tutte, alle 14.50, lei ha risposto questo.
1: Mosca cieca.
0: È lei la campionessa.
1: Mosca cieca, Marina.
0: Bravissima, bravissima Marina. Sentiamo gli altri.
2: Ma il gioco mosca cieca.
0: Brava.
2: Nadia da Brescia. Ciao,
0: Nadia,
2: ciao.
0: Nadia c'è. Brescia.
3: Mosca cieca. Luca da Rovetta.
0: Rovetta Bergamo risponde a Brescia.
4: Ciao, il gioco si chiama mosca cieca.
0: Brava, chi sei?
4: Rodica da Torino.
0: Anche Torino, grazie alla Ludo c'è.
5: Luca da Remedello Brescia. Secondo me è mosca cieca.
0: Vai, vai, corriamo, sentiamone più possibile.
6: Come ha detto la mia amica Daniela, mosca cieca.
0: Brava,
6: Raffaella,
0: brava.
6: Da Mantova.
0: Brava Raffi.
7: Ciao, Domenico da Carmagnola. Mosca cieca.
0: Bravissimo Domenico.
8: Mosca cieca, Massimiliano da Teglio.
0: Salutaci tutti i pizzoccheri. Ciao Teglio.
9: Cetta da Maccagno, la mosca cieca.
0: Bravissima tesoro.
10: Secondo me era il gioco di mosca cieca.
0: Brava.
10: Monica,
0: brava.
10: Del lago di Garda.
0: Il lago di Garda c'è, torniamo in provincia di Bergamo, andiamo dal pizzaiolo.
11: Ciao Stefano, il gioco è mosca cieca, Alessio il pizzaiolo da Albino.
0: Hai vinto un trancio, complimenti.
12: Ciao Stefano, mosca cieca, Viviana, brava, da Milano.
0: Anche Milano partecipa.
13: Mosca cieca.
0: Dai, dai, ancora, ciao. Ancora.
14: Ciao, adesso che hai dato l'inizio, ci siamo arrivati. È mosca cieca.
0: Vai, ancora uno.
14: L'ho dimenticato.
0: Vai, ancora uno.
15: Ciao Ste, può essere mosca cieca?
0: Dai, prima che finisca.
15: La Valcamonica.
0: Ciao Valcamonica, l'ultimo, dai.
16: Mosca cieca, Daniela.
0: Brava Dani, ancora uno.
17: Ciao mosca cieca.
0: Siete in troppo.

0: testate rovente, parecchie città bollino rosso, oggi 17 se non sbaglio, domani addirittura 18 e arriveremo al weekend con 40 gradi. Siamo reduci dall'enigma della Sfinge, in molti non hanno ascoltato qual era la soluzione, ve lo dice lei, Rita da Edolo.
1: Ciao, sono Rita da Edolo. Per caso Mosca Cieca?
0: È quello, era Mosca Cieca, quinta in classifica, questo gioco di movimento in cui il partecipante bendato doveva riconoscere gli altri.
2: Pensavo che era un gioco da giocare da sola che volevo provare, ma invece a Mosca Cieca, beh, devi venire tu, perché se mi bendi dovrò cercare qualcuno.
0: No, veramente, la strada per il manicomio è spianata, ma ci vado. C'è Mart

0: anticipare il prossimo argomento, o meglio, l'ennesima ricerca fatta nelle scorse ore ci racconta che le patatine che noi spesso rubiamo agli amici, magari quando vai al classico Mac, patatine per tutti, no, prendile te, io poi magari te ne mangio uno o due. Bene, questa ricerca ci racconta che le patatine rubate agli altri sarebbero le più buone. Perché? Lo scopriremo tra poco. Su Radio Number One c'è
1: il PN1. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

Volevo capire il titolo della loro canzone per l'estate 2026. Stavamo parlando di ricerche e soprattutto di quello che gli esperti ci raccontano nelle ultime ore. Questa ennesima ricerca ha preso di mira le patatine, quelle che noi rubiamo agli amici, perché magari non abbiamo voglia, no, di prendere il pacchetto completo, e allora loro ci dicono che le patatine rubate agli altri sarebbero le più buone, perché il furto a tavola migliora il gusto. Non lo dico io, lo dicono gli esperti. Non pagare, cioè non pagare ti farebbe assaporare ancora di più le patatine fritte. E le patatine prese di nascosto sono risultate fino al 40% più piacevoli rispetto a quelle ricevute normalmente. Ullala! Perché questo piacere aumenta quando entrano in gioco rischio, eccitazione e senso di colpa. Ne ho mangiata una, ma non mi basta. Avevo detto che non le mangiavo e invece una tira l'altra. È vero, la patatina tira, lo so. Il cervello amplifica il gusto quando il cibo viene percepito come proibito, oppure in questo caso sottratto. E voi, quando andate al centro commerciale, rubate le patatine alle vostre amiche, ai vostri familiari, conoscenti o nemici? Raccontatecelo, c'è Schumann Dessert.

0: Siete su Radio Number One con Stefano Federici, il pomeriggio Number One come ogni giovedì, anche in questo datato 25 giugno 2026 arriva il secondo appuntamento legato al nostro gioco, il mitico Tutti contro Tutte. Questa volta accendiamo il piccolo schermo, si torna nel passato della televisione con la sigla di una serie TV amatissima anche in Italia. 393 444 0444, potete anche cantarla se volete. Siete pronti? Il più veloce avrà la medaglia d'oro e il titolo di supercampione o campionessa del PN1.
1: Attenzione!
0: Mi piacerebbe avere un vocale con la vostra voce in cui si canta.

0: con Talk to You, ci ha accompagnato alle 15.39 di giovedì. Buon pomeriggio, benvenuti o bentornati se siete abitué del secondo spazio gioco con il Tutti contro Tutte. C'è una sigla che rappresenta un'intera epoca, una generazione di persone che erano innamorate di questo telefilm.
1: Attenzione!
0: Nano!
2: Mi chiamo Mor. Nuovo vengo d'or.
0: Qual è il titolo?
3: Ciao! Direttamente da Gero, Mork e Cindy!
0: Ma come Mork e Cindy? No! No! Mork e Cindy!
4: Doriana da Como. Nano!
0: No! Non è Nano!
5: È Arno!
0: Cosa hai detto?
5: È Arno!
0: Non è Arnold, no, dai.
6: Ora saluto di po'.

0: con il DJ producer francese. Sai che in Canada parlano due lingue, francese e inglese, non hanno fatto fatica a comunicare. Lui gli ha detto cosa voleva e lei ha detto va bene così, è uscita questa canzone, I Can Wait, Bob Sinclair, Kaisa. Siete su Radio Number One. Qual è il titolo del telefilm? No, non è Mork l'extraterrestre. Tra pochissimo la premiazione e la top 10. Su Radio Number One
1: c'è DNA. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: nel tempo, grazie ai nostri programmatori, alla macchina del tempo che ci ha riportato nel 1987 con Hot Chocolate, You Sexy Thing, 12 minuti dalle 4 di pomeriggio, e stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte con la sigla di una serie TV che ci riporta nel passato.
1: Attenzione!
0: Ma è così difficile riuscire a dire quelle parole lì?
2: Barbara da Varese, Monk e Mindy.
0: No, ha detto Monk?
2: Monk e Mindy.
0: No, non è Monk.
3: Lo so io, lo so io.
0: Vai.
3: Chi è Mindy?
0: No, ti prego, fammelo risentire.
3: Lo so io, lo so io. Milky e Mondi.
0: Milky e Mondi.
3: Gli extraterrestri.
0: La cioccolata.
2: Mindy e Morgan. Mindy e Morgan.
0: Come?
2: Mindy e Morgan. Mindy e Morgan.
0: Morgan.
2: Ciao ciao, buona giornata. È diventato
0: è diventato Morgan il cantante.
4: Ci proviamo anche noi. Oh. Rodolfo e la Debora. Forte Minky.

0: mai più.
1: È la nuova di Noemi intitolata Tu cosa fai questa sera? Io ho prenotato uno psichiatra perché sto decollando verso il reparto dedicato al manicomio, stando dietro a tutte queste persone che giustamente ci fanno straridere, ma lui ha definito così.
2: Ma che caldo c'ha la gente? È andato in tilt il cervello.
1: Se avete acceso la radio da poco, c'era la sigla di un telefilm anni 80 dove spesso nel ritornello c'erano queste parole. Nano Nano, qual è il titolo?
3: Ma la gente sta male, Morgan e Milky.
1: No, no, vabbè, cos'è?
3: Morgan e Milky.
1: Morgan e Milky, no.
2: Fork e Milky.
1: Fork e Milky, cosa ha detto?
2: Fork e Milky.
1: No, vabbè. Ragazzi, dai, andiamo nella top 10 prima che sia troppo tardi che ci arrestino.
4: Ciao a tutti, la serie TV è Mork e Mindy. Roberta da Vetto, Reggio Emilia.
1: Dalla provincia di Reggio Emilia, lei, la Roby, è riuscita a dare un senso a questa giornata.
5: La sigla è Mork e Mindy.
1: Bravo.
5: Claudio da Montaviscone.
1: Bravo Claudio.
6: Mork e Mindy, Luigi di Sondrio.
1: Bravo Luigi.
4: Mork e Mindy, ragazzi, Mork e Mindy.
1: Sì, bravo,
4: Claudia,
1: bravo.
4: Ciao.
1: Hai fatto bene Claudia a sottolinearlo, c'era un po' di confusione.
7: Mork e Mindy.
1: Brava.
8: Per me è Mork e Mindy.
1: Anche per me.
9: Mork e Mindy, Patrizia di Cavriano.
1: Andiamo a Milano.
10: Mork e Mindy, Nicole da Milano. Ciao.
1: Ciao Nico.
11: Mork e Mindy, Ste, Nano Nano, Ricky da Suzzara.
1: Anche Suzzara c'è.
12: Ciao Sonia da Milano, Mork e Mindy, ciao.
1: Ciao, ciao.
13: Mork e Mindy, ciao Luca da Mantova.
1: Ciao Luca.
14: Ciao, il titolo è Mork e Mindy, Marco. Giusto. Da Piacenza.
1: Anche Marco da Piacenza.
15: Mork e Mindy, scusate, sono Elena da Torino.
1: Anche Torino c'è, se la ride, fa bene.
16: Mork e Mindy.
17: Fulvia da Orzi Nuovi.
1: Brava Fulvia.
18: Mork e Mindy, ciao da Simona da Castelcofredo.
1: Dai ancora.
19: Ciao, è Mork e Mindy. Chris da Orlianico.
0: Dai. Nano Nano, Mork e Mindy, Sergio Montichiari Brescia. Siete fantastici.
1: Ma tu di più.
0: E va bene così.
15: Emanuele da Mandello, Mork e Mindy.
1: Grandi, grandi. Bravi tutti, complimenti. Finalmente ce l'abbiamo fatta.

0: questa leggerezza, questa tranquillità con la voce di Sienna Spyro, Material Lover. Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio, buon giovedì dopo il secondo Tutti Contro Tutte, Mork e Mindy.
1: Mamma mia che ricordi, le ho guardate tutte quelle puntate lì, Mork e Mindy.
0: Lo sai.
1: Ciao Fausto, la Valle Camonica.
0: Grande Fausto.
2: Ma quanti siamo ad ascoltare questa radio che arrivo sempre quarantesimo anche quando c'è secco. Porca miseria. Ciao.
3: Pomeriggio number one.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

elettronicamente uno dei primi, era 1979 quando veniva pubblicato questo disco, e tra le altre cose questo è uno dei, anzi direi che è l'unico disco di Anita Ward che poi è entrato in classifica e la gente ricorda. Fece anche altri singoli, ma purtroppo le cose non andarono nella giusta direzione. Poi fu ripreso in diversi modi da diversi artisti, tra le altre cose anche artisti italiani come Ann Lee, Jesse Jeff, Fresh Prince, Tori Amos e tanti altri, con degli short, dei sample che poi venivano a ripubblicare la canzone, ovviamente in un'altra versione molto più attuale, no? Mettiamola così. Siete su Radio Number One.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Lei lo sapeva che non era da solo?
2: Sì, lo sapeva anche Cat Burns.
1: Ma lo sapeva sia te, che perché ci siamo io e lei, ha capito?
2: Siamo in tanti.
1: È arrivato.
3: Donne.
1: Cosa? Cosa c'è? Donne cosa?
3: Donne.
1: Donne cosa? Donne.
2: Sempre lui, è un po' fuori di testa come noi.
1: Caldo così, cose che succedono. Allora, domandare è illecito, rispondere è cortesia. Abbiamo fatto delle domande agli amici, cosa stavano combinando, cosa faranno nel weekend. Per esempio, c'è il nostro amico Alessandro dalla provincia di Varese, Luino, con l'esattezza, che dice: io cosa faccio nel weekend? Sabato lavoro tutto il giorno, ma anche pure la domenica, te hai capito?
2: Non si smette mai di fatturare. Tac.
1: Allora, sabato sera però va a vedere i fuochi d'artificio che ci saranno a Luino. Sai che ogni anno ci sono nelle diverse zone, fanno queste manifestazioni, questi fuochi pirotecnici, questi spettacoli pirotecnici.
2: Bello, dai, tutti col naso all'insù.
1: Tutti i bimbi col naso all'insù che guardano in alto. Ha capito come funziona? Che poi è cosa c'è?
4: Ho visto e considerato che avete perso le belle abitudini di salutare, vi salutiamo noi.
1: Ah, va bene.
4: Tutto bene? È il caldo che vi fa svarionare.
1: È il caldo.
4: Fulminati che non siete altro.
1: Ah, no, perché mi scusi, signor Massimo. No,
2: ma secondo lei siamo peggiorati? Secondo me anche prima eravamo un po' così.
1: No, perché adesso perdiamo dei messaggi per strada. Ciao Massimo, salutiamo. Ciao. Massimo, salutiamo Assani, salutiamo tutti gli amici che magari si siamo persi per strada, come dicevamo prima, perché arrivano tantissimi messaggi. Però bisogna avere un po' di quella roba lì, siamo tranquilli, non agitiamoci, no? Cioè, c'è anche questa cosa, no? Che lei lo sa che è stato rilevato che questo mal comportamento, questi atteggiamenti sì, aggressivi delle nuove generazioni,
5: oh,
1: di questi
5: io sono
1: ragazzi,
5: più grosso di te,
1: esatto,
5: oh,
1: quelle cose lì, no? Vengono scaturiscono da una situazione di disagio che principalmente pare parta dall'interno delle quattro mura, quindi della famiglia. Quindi parte educativa importante resta sempre all'interno della famiglia, dove comunque ci sono delle regole, ci sono delle situazioni. Se lì già si sfugge su questa direzione, cominciano i macelli. E poi bisogna essere, insomma, un po' meno insofferenti. Sai quando ci sono quelle cose di condominio che uno dice:
2: l'assemblea,
1: quella di sopra cammina sempre coi tacchi, non riesco a dormire. Ci avrà dei problemi, regaliamogli un paio di ciabatte, ma noi dobbiamo fare una rissa ogni volta che succede qualche cosa, un po' di quella roba.
2: Dobbiamo vivercela un po' più easy.
1: Oh, facciamoci un bel respiro e poi ricominciamo, se no siamo rovinati. Diciamo del buon vento che vi porti, come diceva Jovanotti e Alfa.

0: Chris Warren, Feel a Dream, con il quale arriviamo a un attimo di break e poi torniamo con
1: un altro spazio del dedicato.
0: Pensi lei.
2: Ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ci mandano tutte queste cose virtuali, dei baci, delle birre, dei gelati, tutte delle cose che
1: ve li mandiamo anche noi col pensiero, però ve li mandiamo.
0: Esatto.
2: Donne
0: cosa? Niente, io non so come, quale sia il problema, cioè come so, tanto mangiare,
1: mangiare
3: è impossibile, mio signore.
0: Niente, non avevamo dubbi che non si mangia.
1: Neanche un giorno.
0: Neanche un gelato, quelle cose fatte, cose non si mangia mai,
3: Non mi meraviglia, no,
0: neanche a noi ultimamente, ormai è un dato di fatto che qui non si mangia, non c'è niente da fare. Però sicuramente si fa altro e questo è un dato di fatto, è inutile che lo diciamo, tanto sappiamo.
4: Dai che beviamo qualcosa. Infatti,
1: eccolo qua.
0: Va bene Berti, torni all'angolo per favore, perché adesso apriamo un altro spazio dedicato ai nostri amici, quelli che hanno

0: Sex System Unit Mix, questo Sex Crime, pubblicato nel 1984, 1984 appunto era il riferimento al grande libro, lo sa, Orwell, infatti poi parla di questa, adesso non so quanti di voi abbiano visto film, perché poi c'è stata una pubblicazione di un film relativamente a 1984, lei l'ha visto, signor Gabbro?
1: Ho letto il libro in inglese quando ero a scuola, che siamo
0: niente.
1: Tutti un po' sorvegliati, no? Che ci guardano.
0: Ma lei pensi che l'hanno scritto qualche annetto prima, però lì hanno detto guardate che nel 1984 potrebbe succedere questa cosa, cioè, ma lì un po', ma qua a parte quello, se non avete visto il film almeno leggete il libro, perché se in ombra di dubbio è una cosa da farsi, giusto per capire due cose, no?
1: C'è sempre un significato,
0: c'è,
1: no?
0: C'è qualcuno che ha scritto delle cose milioni di anni fa e poi dici casualmente si avverano, capito? Che cose strane che succedono. Siete su Radio Number One.

0: for you. Ho visto che faceva come George Ezra, com'è che faceva?
1: Il falsetto.
0: Niente, non ce la faremo mai, niente. Va bene, tutto sotto controllo.
1: Più o meno,
0: questo è l'Happy Hour, questo è Radio Number One.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Berti, vado a casa.

0: Biasi, Bisu e tutta la banda All Night Long su Radio Number One.
1: Chissà cosa c'è dietro.
0: Berti non è ancora andato a casa.
1: No, perché no, vuole ragazzi, fare. Ci beviamo domani.
2: Senti, pensavo rimanesse tutta la notte.
0: No.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Mamma mia che stasera, già fa caldo, poi c'è l'aria pesante qui, beh, fortuna che è andato
2: stasera. Sì, stasera non si è comportato benissimo. Poi gli spazi sono finiti subito, non ha lasciato niente.
0: Non ha lasciato neanche i soldi delle
2: bicchieri, solo i bicchieri vuoti ha lasciato.
0: I bicchieri vuoti come al solito. Va bene, buona serata, questo è l'ultimo appuntamento del Dedicato per quanto riguarda questa serata, questo giovedì sera, prossimi al weekend, prossimi al fine settimana, salutiamo gli amici che sono in partenza in questa serata, salutiamo, buona serata a Dario, buona serata anche a Sergio, dove andate? Eccolo qua, Sergio.
2: C'è anche Pier, Beppe.
0: Ma quanti sono anche stasera? Allora salutiamo anche Francesca che ringrazia perché dice ma tutto a posto? No, tutto a postissimo, cioè, salutiamo Francesca da Milano, dice... Tutto a posto. Dice dopo una giornata bellissima come quella di oggi, è bello sentire così. Che c'è del frizzantino? Il frizzantino l'ha bevuto tutto il Berti.
2: Dai, che è quasi venerdì, resistete!
0: Resistete, nel frattempo abbiamo una canzone perché c'è

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Era il 1998 quando pubblicavo questa canzone, una delle sue tante hit nell'arco della storia della musica, coronata da quest'uomo che è icona della musica italiana e sicuramente punto di riferimento per molti altri che magari si stanno muovendo in questo momento. E sicuramente grande botta il fatto che stia preparando, già è in tour in questo momento, però sta preparando il botto, come si usa dire, vero signor Gallo?
1: Assolutamente sì, vuole fare il record 500.000 persone in un unico concerto.
0: Mamma mia. E sta già preparando tutto quello che sarà l'evento per il prossimo anno, stiamo parlando del 2027.
1: Ci andiamo, dai. Andiamo anche noi.
0: Vediamo un attimo, adesso vediamo, ma portiamo anche il Berti, cosa dici?

0: Justin Bieber, questo era Stay.
1: Donne
0: sì, sì. Sinceramente io e il signor Gabro tra un attimo andiamo, anche perché siamo quasi addirittura d'arrivo, poi più tardi arriva anche la mano.
2: Number One Classic, sì, grandi successi anni 70, 80, 90, quindi rimanete sintonizzati su Number One.
0: Anche perché dalle 22 ci sono tutti i vinili rispolverati dal signor Gabro e presentati dalla nostra Manu Doriani, quindi non perdete l'appuntamento, un'orettina di buona musica, ottima musica da ascoltare più tardi per darvi la buonanotte. Adesso Olivia Rodrigo.

0: è così l'appuntamento di questo giovedì sera qui dell'Happy Hour, vero signor Gabbro?
1: Signor Lucchino, che dire, ci vediamo, ci sentiamo anche domani, grazie a tutti per essere stati con noi due orette, dai, ce ne siamo passate.
0: Domani a partire dalle 20 puntuali qui nell'Happy Hour di Radio Number One.
2: Scusi,
0: non ha capito niente, lo spieghiamo domani, non si preoccupi, voi invece a casa fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, almeno voi, insomma.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: manca un minuto alle 22.
1: Radio number one presents number one classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, eccoci qui pronti per una nuova puntata di Number One Classics. Io sempre molto molto felice di stare con voi in questo viaggio. Ho già dato un'occhiata alla scaletta, ci sono tanti pezzi iconici che riascolteremo insieme appunto da qui fino alle 23. A partire da subito, con che cosa partiamo questa sera? Con il 1980, con la decade 80. Sì, perché le decadi sono 70, 80 e 90. E noi iniziamo dal 1986. Ritroviamo Each Time You Break My Heart, un pezzo storico di Nick Cayman. Benvenuti.
1: Number One Classics.

Siamo partiti con Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Personaggio era un sex symbol lui all'epoca, infatti fece innamorare milioni di ragazzine, me comprese, e Madonna compresa, nel senso che anche lei si innamorò, si dice artisticamente, però secondo me insomma anche un po' della sua prestanza fisica, perché era veramente, era un bonazzo, lasciatemi dire, Nick Cayman. La canzone fu scritta originariamente appunto da Madonna per il suo album, quello di True Blue, che conteneva anche True Blue, però alla fine venne scartata e decise di regalarla appunto a Nick Cayman, curandone personalmente la produzione e partecipando anche ai cori. Poi c'è stata la storia, questo non si è mai saputo, però vabbè, insomma. Allora, usciamo dal gossip e torniamo alla musica, che è quello che ci interessa in Number One Classic, dopo Nick Cayman, Casey and the Sunshine Band. 1976, esattamente 10 anni prima, usciva Shake Shake Shake.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.